anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Quale funzione hai? Ti sei mai chiesto? Per paura di scoprire libertà che non vuoi avere.

0: dell'uomo sulla terra.
1: L'origine della musica.
0: Eco di una realtà
1: lontana da noi fino a 2000
0: anni.
1: I fenomeni che risvegliano lo spirito sono probabilmente, da principio, quelli naturali che lo circondano. Il rumore delle cascate e del mare, il soffio del vento, il suono accidentalmente prodotto da due pietre
0: battute tra loro.
1: I versi degli animali fino alla nascita del linguaggio intonato. Il suono stesso di una parola, una frase, preso come termine di paragone, è ricreato con i primi strumenti a fiato. Le canne o le

I primi strumenti a percussione sono costruiti con tronchi cavi e pelli di animali. Mentre nelle danze sacre delle tribù primitive rivivono i riti magici e le civiltà della musica.

E poi la Grecia classica, che ancora oggi vive in molti canti popolari.